0: Ah, dicevo, scusi, nel senso non è quello che chiede.
1: Go ahead.
0: It's going to be a double last top here. Maria, Tom, Ada, Adam, Paul, Ida, Adam, Mary, Union, Robert, Ida, Lincoln, Lincoln, Ocean, first of Lorena, Lincoln, Ocean, Robert, Edward, Nora, Adam, break.
1: Go ahead.
0: 0518, 1971, Hispanic female at Redwood, break.
1: Go ahead.
0: Yellow, 2233521.
1: 10-4.